0: Che atzina witlawen toh la nuwaili watlok lat asa ael toh isce tachut am. Che hawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52.
0: Che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911.
0: Che kalote yasuele lani iwuseche lat ona ael toh ilota with hote wuye che lat ona ael toh aislo. Che totsite ame iwuseche lanahit with ische lat ona ael toh tachut la ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.